0: Sarare Eshu, Radio TV, 103.8 FM, Sitishi sa Hotele tsa Batho.
1: Mwaneng, Radio TV.

0: favore in te chapale e upia mi gita bono orna che trovo ango na fao e a chi lo va a gara babare e nkuruma no vane gara a casele ne vado ringhia lo zomane rasueri ragara rasueri gombra sato nchola pele wana fao si sao sao tali chapato mwana 3.85 gombra ke chwe ke chire jika fao e ke kwa nka wa mo lo mtholo tabela
1: Aishu, Radio TV, 13.8 FM, Zitishi sa hotele tsa batho.
2: Mongwane, Radio TV, ya go rata.

mabela khunwana ra di tlhaku thabisa di ho ho o panya panya o tswa ka moroko ha le khale ke tlo salamang o tswana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se hangwa ke ba setsana thukwana tsetse mo tswalo moholo nna mmangwa ne mo hatsa ntate khoma ntate we hametse kae ba re pelwana mari jwa mpola ya ha ke bola wa ko ena nka thaba mabela dumela go tswana di thota ke re khala go tlhomela dipako rutebella ditie report 40 sana le se rebela haratsi.

mme a gona molato felo a re gatela pele re boele ka mola sešegong sa rena sa mmino re go tšee kaonana tše le gore a di hwetša fa ke tše di feng re napa re thoma gona ka mouwe.